0: സുപ്രഭാത വേള ഭക്തിഭാവം ശിവോഹം
1: കർഷക ജനാവളിക്ക് താരകമന്ത്രം
0: മഹിളാ ലോകാനിക്ക് പ്രിയനേസ്തം
1: യുവജനുലക്കൈ ഉത്തുംഗ തരംഗം
0: ചിന്നാരുലതോ ജോഡി കട്ടേ ബാലവിനോദം കൊന്തകാലം
1: കൊന്തകാലം സംഗീതംതോ സേദതീർച്ചേ സരാഗാന സാരം
0: നാടകരംഗാന്നി സാകാരം ചേസേ ശബ്ദചിത്രം
2: సీతారాములకు కలిపి నమస్కరిస్తే
1: వేడుకలను యథాతథంగా అందించే ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం
2: రాముడి జన్మదినం అయినప్పటికీ కూడా
3: విశ్వసనీయ మే కేసే ఉడేల్ దూ పల్లవి ఆఖిర్ మేరీ బహన్ హై ఇస్ శహర్ కో తో మే కిసీ పేడ్ కీ జడో మే భీ నహీ డాల్ సక్తీ కభీ నహీ కభీ నహీ ठूठ होकर जीने का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा कौन जाने